Aspetto che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

trovato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania, all'altezza del viadotto Adamo, in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Puglia sono le 6:31 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossimi giorni caratterizzati ancora da condizioni di bel tempo, fatta eccezione per un po' di variabilità sui settori interni di Puglia e Basilicata. Fenomeni precipitativi a carattere di rovescio, isolato temporale di calore, ma ininfluenti dal punto di vista delle temperature che rimarranno sempre elevate, valori vicini ai 38 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste, che però dovranno fare i conti con condizioni di afa elevata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Battito, battito.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

Dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: patrone!
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Sant'Angelo Possidente e di Castel Lago Pesole in direzione della strada provinciale Melfi Ofanto in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania, all'altezza del viadotto Adamo, in direzione Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Pronti a scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi, noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, contra Coccaro, Fasano.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: A Radio Puglia sono le 6 e 59 minuti.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
13: Prossimi giorni caratterizzati ancora da condizioni di bel tempo, fatta eccezione per un po' di variabilità sui settori interni di Puglia e Basilicata. Fenomeni precipitativi a carattere di rovescio, isolato temporale di calore, ma ininfluenti dal punto di vista delle temperature che rimarranno sempre elevate, valori vicini ai 38 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste, che però dovranno fare i conti con condizioni di afa elevata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Su Radio Puglia, le migliori novità.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: solo la pietra per me. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: 7 e 58 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume ieri, 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
2: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, addio Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
1: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Gran Montana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanè.
3: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
4: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
3: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
4: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
1: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossimi giorni caratterizzati ancora da condizioni di bel tempo, fatta eccezione per un po' di variabilità sui settori interni di Puglia e Basilicata. Fenomeni precipitativi a carattere di rovescio, isolato temporale di calore, ma ininfluenti dal punto di vista delle temperature, che rimarranno sempre elevate, valori vicini ai 38 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste, che però dovranno fare i conti con condizioni di afa elevata. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

Benvenuti dopo le 8, buongiorno. Poco fa ho sentito un messaggio e non so se il messaggio è uno scherzo o se sta parlando seriamente, ma sono sicuro che sta scherzando. È arrivato un messaggio, dice: voglio salutare mia moglie Giuditta e attenzione, la devo portare io a mangiare a lume di candela e non tu. E sia Dani, che faccio l'escort io? Mica porto gli ascoltatori io a pranzo, a cena, sai?

0: Buongiorno Maurizio, volevo salutare mia moglie Giulietta. Maurizio, allumi il candele, a parte io, non è tu.
1: Sicuramente sta scherzando, io non ho il tempo di portare mia moglie a lumi il candele, adesso devo portare le

0: salutare l'amico Michele che oggi è l'ultimo giorno di scuola, da domani sarà in ferie. Magari chiove!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno Maurizio!

cioè, se conoscete le persone allora potete scherzare, ma se non le conoscete state attenti, perché poi qua vengono i mariti, i fidanzati, vogliono sapere chi è che ha salutato mia moglie, chi è, guardate ragazzi, ne abbiamo viste di

0: d'amore.
1: Va bene, siamo in diretta, sono le 8:14. Quando si scherza, e qui siamo tutti.

0: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14. 1472.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Telazio in voce. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: mitico, tu ne c'è!
1: Anche il gabbiano di Franco volò, volò via.
0: Se neo!
1: Se n'è andato. Rimase solo Franco in quel carcere di Brindisi, finché arrivò il momento che entrò un altro detenuto, Duracell.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.

0: storia ad una bella donna che oggi compie gli anni da parte di tutta la DM Fruit, a Rosetta Petrosillo. Auguri di cuore e 100 anni di compleanno, eh? Facciamo 150, non se ne parla più. Allora, Lorenzo aveva messaggiato stamattina dicendo che non era Lorenzo, ma poi ha detto sono Lorenzo, ha detto che a lumi di candela porta lui Giuditta e non io. Mi fa piacere, mi fai risparmiare una bella cena, Lorenzo. Invece Giuditta ha detto quando gli porti l'uva, stava aspettando l'uva, l'uva gliela porti o non gliela porti, Lorenzo? Buona giornata ancora a tutti, auguri a Rosetta Petrosillo.
1: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Radio Puglia News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Radio Puglia Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossimi giorni caratterizzati ancora da condizioni di bel tempo, fatta eccezione per un po' di variabilità sui settori interni di Puglia e Basilicata. Fenomeni precipitativi a carattere di rovescio isolato temporale di calore, ma ininfluenti dal punto di vista delle temperature, che rimarranno sempre elevate, valori vicini ai 38 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le coste, che però dovranno fare i conti con condizioni di afa elevata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Rewind.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: La più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: cosa son queste canzoni? Che lo suono, maestro.
1: Ciao Maurizio, sono Luciana e chiamo Danucci. Sotto questa bellissima musica vorrei salutare la mia carissima amica Katia, Gianni suo marito e la mia figlia

0: Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.

0: pietra per me.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza, preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: E non ha modificato per niente la sua splendida estensione vocale. Di fronte a lei la città bianca di Ostuni, dove si è esibita ieri sera Giorgia in una delle tantissime tappe del tour, dopo essere stata in Puglia diverse volte acclamata, tutto il parterre era ricco e pieno di tanti bambini, anche non solo adulti, donne, uomini, amata da tanti e sempre molto dolce e avvolgente. Ieri anche nelle grotte della Greve di Castellana il concerto di Verdena, soprattutto del suo frontman Alessandro Ferrari. E continueremo a leggere anche i vostri messaggi al 333-166-5757. Buongiorno.
1: Tuo marito è già sotto casa? Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Carmela, auguri a Carmela, paradiso di Castellana, che oggi compie gli anni. E quanti di voi sono nati oggi venerdì 7 di agosto? Ce lo possono scrivere anche da sole, vi potete anche fare gli auto auguri se nessuno ve li fa. Qui su Radio Puglia avete questo desiderio, vi ricordo che su tutti i nostri canali social trovate, come vi avevo prima accennato, il parte del concerto di ieri, sia De Verdena che di Giorgia. Mettete un like alle nostre pagine social, Instagram, TikTok e Facebook, e continuate anche a mandarci 20 numeri telefonici entro le 10:30 per poter raggiungere coloro che oggi compiono gli anni in questo spazio mattina insieme a te, la zia, sino alle 12:30. Questa mattina anche c'è stata una nuotata per la pace, tanti eventi che racconteremo in questa mattinata insieme, tante curiosità ovviamente. Se siete andati anche voi al concerto di Giorgia, fatecelo sapere, raccontateci, mandateci le foto, vi aspettiamo qui in diretta su Radio Puglia.

0: prima storia.
1: Sono Francesco da Rotigliano, saluto gli operai di Supernatural, in particolare la mia mamma.
2: Buongiorno Maurizio, volevo salutare il mio amico Nino.

0: e grazie per chi ci ha scritto anche come fare le richieste musicali. Basta scrivere al 333-166-5757 il vostro nome, da dove ci scrivete, perché ci state scrivendo, verso quale persona, come si chiama, dove è, cosa fa, perché volete fare.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri di buon onomastico a mio amico Gaetano Il Rosso e dirgli che gli voglio bene. Ciao, grazie.
1: Grazie a te, tanti auguri a coloro che si chiamano Gaetano. Gesan Gaetano tiene sacerdote. Up in the club,
2: pour another shot. E poi c'è anche Sant'Alberto sacerdote carmelitano, San Donato vescovo di Arezzo. Avete un Gaetano, un Alberto, un Donato? Auguri!

anche se avete un amico che si chiama Sisto, ragazzi, anche oggi Santi Sisto secondo Papa. E salutiamo il nostro amico Cristian Marchi, uno dei grandi DJ italiani che è stato con noi in compagnia per presentare i suoi ultimi singoli. Ora è in tour in giro per farvi scatenare.

0: Buongiorno te alla zia. Vorrei fare un saluto a Francesco.
1: E auguri fatti, vi ricordo che se volete fare gli auguri di buon onomastico potete scriverci al 333-166-5757 o chiamarci allo 080-496-2667. Tra un po' ancora i vostri saluti e i vostri auguri. Ancora buongiorno a 10:20, questa è Radio Puglia in compagnia di Tia la Zia in questo venerdì 6.

0: e zoom zoom zoom. State facendo zoom zoom zoom? No? Non credo, col caldo. Oh, sì, stanotte ho avuto freddo, ragazzi. Stiamo esagerando con l'aria condizionata, eh?
1: Buongiorno ragazzi, volevo fare gli auguri di buon anniversario ad Andrea e Antonella per le loro nozze di legno e un augurone speciale.
0: Ora
1: a
0: dobbiamo
1: Nino.
0: Essere pure preparati.
1: Quali sono
0: le nozze di legno? Io ieri ho fatto 4 anni di matrimonio. Quali sono? Ora devo andare a ristudiare tutti gli anni, tutti i materiali. Qua costano assai i materiali, soprattutto non quelli lignei.
2: Per favore,
0: dimmi. Voglio dimmi, Rosita.
2: Mi sono spaccata di venire in campagna.
0: Ecco, questa cosa non so. Chi c'ha la lampada di Aladino?
3: Buongiorno. Un grande saluto al mio collega Nicola da Capurso, un grande pittore.
4: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare i saluti ad Angelo di Adelfia, sempre da Tonio.
1: Buongiorno carissima Tea, io mi chiamo Angela e mamma Anna di Conversano e mio padre Michele di Conversano. È possibile mettere una

0: Buongiorno ragazzi, volevo fare gli auguri di buon anniversario ad Andrea e Antonella. Per...
1: Noi vogliamo sapere a quanti anni ammonta questo anniversario. A quanti anni si festeggiano le nozze di legno? Angela Maria, cercheremo di accontentarvi, ma stamattina state romantici. Qua siamo in ferie, dobbiamo scatenarci.

Lo staff meridigiano saluta le donne dell'azienda Pignataro. Ci hanno richiesto il cielo di Neonato Zero. Ragazzi, faremo un momento un po' romanticone, ma dobbiamo svegliare, almeno io ancora mi devo svegliare, non so voi.

0: concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini analergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2020.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
4: E questo brano lo dedichiamo a chi vuol far l'americano. Ai tempi l'americano era quello ricco che arrivava in Italia.
5: Una con un stemma arreta, una cupulella cavisiera.
4: Bisognava andare lì per fare fortuna. Non lo so, amica, che ci hai messaggiato. Prendi una nave, un aereo, vai in America e tenta la fortuna. Non lo so, sono un po' cambiati i tempi, però. Hey!

0: Radio Puglia.
1: Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up.
2: Momento ripetizioni, saluti lo staff Mary di Trigiano che non ha ascoltato. Orecchie ben tese, ragazze, tutte le donne dell'azienda Pignatario, vi arriva un grande abbraccio e saluto da colei che ci scrive, che è la vostra collega Mary. Ecco, le nozze di legno si celebrano al quinto anno di matrimonio. Grazie ad Adriana, scrivici anche al quarto anno. Cosa si festeggia? Che tipologia di mestiere di legno, di come si dice? Ho bisogno di un altro caffè, ragazzi, di di metallo prezioso, volevo dire.
3: Buongiorno amici Radio Puglia, Nina da Bari. Allora, Tea, le nozze di legno si festeggiano a 5 anni di matrimonio. Quelle sono le nozze di legno. Ciao, grazie.
2: E cosa si regala? Una cucchiara di legno, non lo so, cosa si regala ai 5 anni di matrimonio?
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Robertino, Emano Vok, già fazzecchio.
5: Fazzicchio il notte.
2: Ecco, il caso.
4: Robertino,
2: non si è mai alzato.
6: Buongiorno Radio Puglia, saluto le mie colleghe Teresa e Clarissa.
4: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Robertino il Drago che sta con Nicolo Pacron. E voglio dire Robertino, non ce la fazzicchio, momma no voc. Dai, coraggio. Vergogna.

Antonio che ci scrive: l'ultimo giorno di lavoro, domani ferie, vado a San Marco in Lamis, sto arrivando finalmente, vai al fresco, che meraviglia lì il posto, nella nostra foresta umbra, una meraviglia.

3331665757. Oggi il nostro almanacco oroscopo è andato in ferie perché agosto è arrivato. Apollo 18 si ferma ad agosto, si ferma anche l'almanacco oroscopo. Ora voglio la vostra ribellione qui. No, arriva tra un po'.

0: risolverà.
1: Sono Radio Puglia, saluto tutte le mie colleghe dell'azienda Caputo e Suso Daniela.
2: Vorrei fare un saluto al bar Belvedere di Carbonar Mezzalei.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Giacomo, oggi è l'ultimo giorno, da domani si va in ferie, belli! Ah, e oggi pomeriggio ci vediamo nello studio, preparate le magliette che alle 5 sono là, vai! Mamma mia, tutti a salutare Robertino il Drago stamattina! Oh, fai lo vico, tutto, tutto!
4: Giacomo, hai chiamato e mandato il messaggio al momento opportuno, ma non è che puoi venire alle 16? Anticipiamo, non ti sto scrivendo!

0: bene, ve la dedichiamo una tarantella. Non è jazz, è dei nostri cari amici Terra Ross, che stanno realizzando anche un bellissimo festival nella loro città, Palagianello. Seguiteli. 10:38 ancora, buongiorno da te la zia. Questa è Radio Puglia, venerdì 7 di agosto. Tanti auguri a coloro che si chiamano Gaetano.
1: Buongiorno Radio Puglia, il mio amico Marcello mi si muso con me. Ciao Marcello, bella B. Buongiorno Radio Puglia, il mio amico Marcello mi si muso con me. Ciao Marcello, bella B.
2: Perché ti ha messo il muso? Peccato, peccato.
3: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno. Sandra. Saluto
2: Ciao,
3: tutte
2: Sandra.
3: Le casalinghe che non vanno mai
2: Brava!
3: In serie. Metti una bella canzone per noi casalinghe, che siamo sempre in movimento. Baci baci.
2: Buongiorno a tutti, vorrei fare una dedica alla mia amica del cuore, si chiama Adriana, ci scrive Pasquina. Cercheremo di accontentarvi con le vostre richieste romanticissime.
4: Radio Puglia, vorrei fare tanti auguri a Rosania di buon compleanno. Stasera si balla.
2: Rosania, quanti anni compi? Di dove siete? Scriveteci anche il paese.
5: Sono Mina di Montastro.
2: Ciao Mina.
5: Volevo salutarci le colleghe di Amers.
2: Tutte le tue colleghe di... Allontanatevi se c'è il rumore, perché poi gli audio non vengono percepiti molto bene, ragazzi. 3331665757.
6: Buongiorno Tea, sono Sissi, come stai Tea? Mi puoi mettere la canzone Abracadabra di Lady Gaga, e così balliamo tutti quanti con la scopa in mano.
2: Bravo, una canzone allegra.
6: Buona giornata a tutti.
2: Ora ci sarà una selezione musicale tutta romantica, tutta ricordi del cuore, richiesta da voi ragazzi. Siete romantici, ma con questo caldo, più l'emozione, il romanticismo, non vi infuocate ancora di più? Non è meglio qualcosa di adrenalinico, come ci suggerisce il nostro amico Sissi?
7: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare i saluti a Domenico, il mio amico, il re delle cipolle.
2: Che fanno piangere, direi. Michela da Castellana saluta il suo amore Tiziana. Potete metterci una canzone di Venditti, ragazzi? Veramente, cioè, ve le tirate. Io non ho detto quali sono le selezioni musicali che avete richiesto, che mi avete fatto mettere insieme, romanticissime, e qua continuano ad arrivare. Sembra la cantata, la chitarra bordo piscina. Saluto il nostro amico cugino Michele Caruso, che ieri ci ha ospitato a casa sua, dove abbiamo cantato anche e suonato insieme tra bordo piscina, bordo mare. Le canzoni sono sempre quelle, le bionde trecce, Antonio Venditti, Alta Marea, le hit indimenticabili, un po' romantiche e anche un po' ovviamente divertenti, che ricordano la nostra bellezza, della nostra Italia.
8: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidelacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
13: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: E alle 10.44 c'è User che vuole fare pace con la sua amata. E in questa giornata in cui non ci parliamo, abbiamo litigato, alla persona più importante della mia vita volevo salutarla e augurarle una splendida giornata. Con amore, ovviamente, ora per voi una selezione musicale proprio amorevole, romantica, caliente. E ci è arrivato anche il messaggio che i 4 anni di matrimonio sono i 4 anni di seta, cioè eleganti, preziosi, ma anche per la cultura invece anglosassone, questa ci piace di più a me, Patrizio, frutta e fiori, ragazzi, 4 anni.
1: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
0: E speriamo che possano ricongiungersi User e la sua amata. Questa è tutta per te. Il significato intrinseco di quello che vuole dirti il tuo caro amato.
1: Radio Puglia.

Pescataro. E ora arrivano le altre richieste. L'argomento di oggi: raccontiamo ed elenchiamo tutti gli anni delle nozze di matrimonio, a cosa corrispondono come metalli o altri materiali. C'è Anna che ci chiede: e le nozze quando si compiono 32 anni di matrimonio, a cosa fanno riferimento? Le nozze 32 anni di matrimonio sono le nozze di 333-166-5757. Vediamo chi è il primo a rispondere correttamente. Ma dovete essere onesti, non dovete andare su internet.

dargli un brano Antonella da Putignano. Stiamo mettendo in elenco tutte le vostre splendide richieste. Buongiorno Radio Puglia, sono Anna di Bari Lo Seto, voglio dire al mio papà acquistato. Dove l'hai acquistato? Si possono acquistare i papà, si possono sostituire. Il mio papà ha acquistato Peppe, grazie di volermi bene, di non farmi mancare nulla e niente. Sei un papà fantastico, e ovviamente acquisito sicuramente il T9, fa brutti scherzi. Lei è Anna.

32 anni di matrimonio sono gli anni nozze di stagno. Grazie a Michele per questa info.

Mentre Margherita ci chiede, mentre i 30 anni a cosa fanno riferimento? In realtà si va di 5 in 5, tranne credo i primi 10 anni in cui per ogni anno c'è un riferimento specifico. Pertanto non so se i 30 sono parenti ai 32 e sono sempre nozze di stagno, fatecelo sapere.

c'è chi mi chiede alle nozze di stagno chi si regala, non lo so, fategli un buono a colui che si occupa di stagnare, non lo so, i pozzi, qualcosa, può sempre servire chi ha la campagna. Lo stagnino prima esisteva, ora non so se c'è qualche stagnino all'ascolto. Cosa possiamo regalare per le notte di stagno? Non le notti, le nozze di stagno.

E Nunzia di Monopoli dedica al suo marito Sebastiano una buona giornata con una canzone che sicuramente, non so, avrete ballato al primo come primo ballo di matrimonio, Fragile di Drupi, che abbiamo già messo diverse volte. Raccontaci, Nunzia, questa canzone cosa evoca nel vostro matrimonio e quanti anni di matrimonio avete fatto?

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Mina di Nel Castro. Voglio salutare tutte le colleghe di Emmers e la stazione di Milena, una bravissima donna.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Mattia da Polignano a Mare. Vorrei salutare tanto i miei due amici, Francesca e Bruno, della Enoteca con Cucina.
2: Allora, i 30 anni di matrimonio sono gli anni di Perla.
3: Ecco, bisogna andare sicuramente a comprare delle perle.
2: Sono 5 anni per matrimonio.
3: Ogni 5 anni, perciò dai 30 ai 35 sono sempre di perle. Voglio comprare le perle, andarle a trovare nel mare, che non si raccolgono. E in tema di amicizia, sono tutte vostre richieste musicali, ragazzi. Lei è Laura Pausini, un amico è così.
4: Radio Puglia.

0: E Marti vuole salutare la sua amica Pina. Detto fatto, certo che possiamo salutarla. E poi ci arrivano le informazioni su dove sono gli stagnini in giro. E c'è di stagno, sono tanti gli anni, nel senso che per resistere, perché lo stagno dà la possibilità, ad esempio, ai pozzi di non perdere acqua e pertanto non fare acqua da tutte le parti. Qua c'è uno scritto in dialetto, non so se riesco a riferirlo in maniera adeguata. Nubagn in dolog. E ecco, poi non riesco a dare giustizia. Mandaci un vocale e scrivici da dove ci scrivi e come ti chiami, perché così diamo giustizia al tuo messaggio. Mio marito stagna anche i pozzi. Ecco, Anna di Alberobello, i suoi 32 anni, perciò tu stai serena, perché tu più stagno di così e dureranno altri 32 anni le tue nozze. Questa è un'altra richiesta musicale, Il cielo di Renato Zero.
1: Radio Puglia.
2: Quante volte ho guardato al cielo.
3: Tia, buongiorno da Giovanni di Noicattero e da Michele pure. È facile, allo stagnino per le nozze si regala lo stagno, quello per lo zinco, per quello per la bara. Facile.
0: No,

0: Aue, Radio Puglia, un saluto da Nicolò Cistà da Pasano. A me non c'è collo. La zii, mamma mia, quanto mi sei bella. Bella, meglio.
1: Radio Puglia, buongiorno. Ma Sabrina chi? Ho sentito dedicare una canzone d'amore.
2: Sabrina di Noi Cattaro.
3: L'unica forza, tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei?
4: Se non prendi un barattolo di vernice insieme a me e ricominciamo a dipingere questo mondo grigio, questo mondo così.
2: Grande Renato Zero a dipingere questo mondo di pace. Questa mattina c'è stata una traversata di 4 chilometri in quel di Monopoli. Ascolteremo l'intervista al barone di Plastic Puglia che ha voluto, appunto, con un gesto, 88 anni, dare un segno che volere è potere e se vogliamo possiamo fare nel nostro piccolo ogni gesto, ogni azione, ogni parola nel segno della pace. Mai dell'invidia, mai dell'ingiustizia, mai nel pensare che ce lo facciamo a qualcun altro, basta che non venga fatta a noi. Invece no, già chi ha visto Odissea, chi ha letto l'opera, no? di Omero, sa che già i nostri gli antichi dicevano che bisogna comportarsi come si vuole che ci si comporti con la nostra persona, e pertanto loro accoglievano, seppur ricchi, anche tutti coloro che non erano in grado anche di essere sfamati quotidianamente. Questo è giusto un piccolo pensiero per legarsi alla bellissima canzone di Renato Zero. Altre richieste, altre canzoni romantiche, cioè nuova parola, come petaloso.

0: Nunzia, no, ho sbagliato i nomi. Sì, no, ho detto bene, Nunzia di Monopoli, il suo marito Sebastiano, perché c'è anche Nunzia Castellana che ci ha mandato un augurio che faremo tra pochissimo per una persona che si è laureata. Mentre 27 anni di matrimonio li ha fatti qualcuno? Carlo Cofano ci ha scritto. A saperlo prima, che cosa? Dello stagno per le bare, non lo so.
1: Ma ieri mi sono fatta comprare gli orecchini di bigiotteria da mango, da mio prezzo mango. Vabbè, fa niente, le perle le ho comprate l'anno scorso.

0: A Star Is Born, Lady Gaga, una delle bellissime canzoni all'interno di questo film che, se non avete visto, vi invito a fare, come anche Odissea, che è veramente spettacolare, non tradisce, anche se modifica qualcosa dell'opera ovviamente di Omero.
1: Madonna, te avas, questo dolciume, un diabete. Anch'io sono innamorata di mio marito.

0: Vorrei fare un saluto alla squadra Galeazzo.
1: A me che mi fate 26 anni di matrimonio, sapete gente se ne asciuta.
2: Buongiorno Pia, che piacere sentirti stamattina in radio. Ti mando un forte bacione e mi saluti Milli, Anna R e Michelina Grazia di Palese. Ti abbraccio e buona giornata. Ciao Pia.
3: Ciao Rosaria da Bari, un buongiorno anche a Vito da Castellana Grotte, che saluta Carlo.

0: per te. Questo è per il nostro amico di Pelliano a Mare che dopo 28 anni è stato lasciato.
1: Queste lacrime che scendono.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Michele da Fasano. Vorrei ascoltare la canzone di Alessio, a piacere vostro. Grazie. Adio di Valenzo.

0: Buongiorno Radio Puglia, mamma mia che caldo oggi, ci andiamo al fiume Tara, a Taranto, con l'acqua fredda, gelida.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Radio Puglia.
11: Voglio salutare mio nipote Gaetano, fargli tanti auguri per il suo onomastico e buon lavoro perché lavora all'ARA. Ciao Gaetano.
12: Buongiorno Radio Puglia, Vittorio Rutiliano. Vorrei fare tanti saluti ad Antonio Di Andria, il nostro carpentiere, il primo carpentiere della ditta Simone Steffi.
13: E prima...
12: un abbraccio a tutti, mi metti una bella baciata, un abbraccio Radio Puglia.
13: Ci impegniamo anche per questo. Per il momento dobbiamo ricordare che Paola Fanelli fa gli auguri a suo nipote Gaetano. 333-166-5757 per gli auguri di buon onomastico, per gli auguri di compleanno. Volevo fare una crasi tra la parola onomastico e compleanno.

0: Capa, capa, capa, capa, capa.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Giuseppe Dall'Oseto. Vorrei dire a mia figlia Anna e a mia moglie Lucy che io li amo tante, ma tante da morire.
2: E poi c'è Marisol da Bari che ci saluta e voleva un'altra canzone sdolcinata. Mi innamorerò di te.

0: Buongiorno Radio Puglia, secondo me 32 anni di matrimonio è un colpo di fortuna. Ciao.
1: Infatti c'è chi ci ha scritto 3000 messaggi, me lo sono perso. Vorrei sapere qual è il segreto, è la resistenza. Come si fa a resistere tanti anni con la stessa persona? Non lo so. Svelateci il segreto. Ieri ho assistito anche ai festeggiamenti di un 54esimo anniversario, ragazzi. Again? Infatti l'ho trovato. Sono Chiara da Trigiano, l'amore è anche tra mamma e figlia. Voglio dedicare una canzone a mio figlio. No, credevo fosse quella sulla richiesta sbalorditiva. Buondì Tea, vi sto ascoltando appunto lei e Arianna mentre preparo questa mousse e tre cioccolati, che cioè, se la vuoi ce la vuoi far assaggiare, noi ti aspettiamo, Ecco, la domanda è una e una sola, no? Come si fa a resistere con una stessa, con la stessa persona a tanti anni? Ovviamente non è un attacco, ma oggi come oggi è rarissimo. E complimenti a coloro che festeggiano tanti anni, anche solo il primo anno di matrimonio. C'è invece chi ci dice, Nico, il 29 agosto, primo anno di matrimonio con Justine, la mia amata francese. Nicola e Justine, auguri.

Buongiorno Radio Puglia, voglio dedicare una canzone a Giovanni Ferrara, un grandissimo amico di Vasco Rossi. Oh, tu fei, tu fei, tu fei.

Che la invece augura buone vacanze alle sue colleghe, lei è una cameriera insieme e saluta le ragazze della camiceria Middle di Castrana Grotte, le Michela di Polignano.

0: Buongiorno Antonio, lo stavo per dire, per andare d'accordo con le donne devi dire sempre sì e no. Sì e no.
1: No, o è sì o è
0: e
1: no.
0: Vai, possono passare anni.
1: No, no, allora Pino.
0: Devi dire sempre sì e no.
1: No, Michele, Nicola, Pino, io sono te. Antonio non c'è. Non so a che Antonio ti riferivi, ma c'è scritto Nicola che dice bisogna dire sempre di sì. Mentre poi ci scrive Margherita e dice: non devi dire sempre di sì per far durare il matrimonio, dipende dalla persona che è accanto. Hai ragione, bravo, possono durare matrimoni anche scornandosi un poco. L'amore non è bello se non è litigarello.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: solo la pietra per me.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

E come ogni venerdì che si rispetti, ci saranno anche tante novità musicali che ascolteremo più tardi, mentre continuiamo a leggere i vostri messaggi. C'è Daniela che ci scrive da Mola di Bari dicendoci: non è sempre necessario dire di sì, perché altrimenti poi se ne approfittano questi uomini. Bisogna dire anche di no. E certo, anche loro, ognuno deve essere se stessi, ragazzi. Che cos'è queste cose che ci dobbiamo piegare a queste linee guida? Di che cosa? Ognuno deve essere se stessi, e quando non va più bene, ognuno alle case. Ciao, è stato un piacere. Una volta sola si vive. Buongiorno Tea, bisogna avere molta pazienza. E io alla fine sono arrivata a 43 anni di matrimonio, che festeggerò a fine agosto, mentre prima Nunzia ci diceva io invece ho fatto il 28 di dicembre, ho realizzato credo una trentina di anni di matrimonio. Così vi leggo en passant tra un messaggio e l'altro, tra un po' chiameremo coloro che oggi hanno compiuto gli anni, e soprattutto ad Andrea Leonardelli tanti auguri per la sua laurea da parte della squadra di Lella. Il messaggio ci è arrivato da Nunzia di Castellana e tra un po' lo saluteremo ancora.

0: E come vi dicevo, abbiamo l'intervista che Arianna per noi ha realizzato questa mattina per il barone che ha nuotato questi 4 chilometri a 88 anni in soli forse in meno di mezz'ora. Doveva arrivare per le 10:15, partire per le 9:15, è arrivato già alle 9:40 e ci ascoltiamo, che è anche nostro grande radioascoltatore, come dice Arianna, che ci manda questo messaggio.
1: Che quando gli hanno detto barone un'intervista per Radio Puglia, ma come, certo, la radio che ascolto da sempre.
0: Grande, grazie.
2: Allora, buongiorno, siamo in compagnia del grande ufficiale barone Vito Antonio Colucci, che ha deciso di sposare una nobilissima causa, cioè quella di sensibilizzare gli animi alla pace, alla fame e alla guerra, affrontando una maratona di 4 chilometri in meno di un'ora, giusto? Sì. In una forma fisica smagliante, mi permetta di dirglielo, a quasi 88 anni. Io vorremmo sapere come mai ha scelto proprio il mare per questa sensibilizzazione.
3: Intanto buongiorno. Signorina Arianna, Mario, che tu sai tutti i fatti miei, e questo mi fa piacere, perché purtroppo le cose bisogna sono pubbliche. Come sai, ha detto bene, io ho quasi 88 anni a dicembre e ho deciso, è importante fare degli eventi che sensibilizzano gli animi e le coscienze delle persone. Questo evento, che riguarda una maratona, come ha detto, di 4 chilometri in acque libere, vuole praticamente lanciare un grido, un segnale di allarme per tutte le persone, che praticamente, specialmente per i governi, perché devono maturare, avere questa sensibilità che le guerre praticamente portano alla morte, portano alla fame, quindi la carestia. Questo è un piccolo segnale che si vuole lanciare nel mondo, a che si possa capire che persone innocenti non devono morire per cause magari non a loro riguardanti. Quindi facciamo questo messaggio di amore, di attenzione nei riguardi di tutte le persone che possono, diciamo, rappresentare e decidere sulla vita, il bene e l'amore della vita, così come lo stesso Papa ha detto alcuni giorni fa. Quindi noi lo chiediamo anche noi con voce forte a tutti i governi che in questo momento hanno la possibilità di poter fare la pace, di conseguirla, conquistarla e amare con il cuore in mano.
2: Bellissimo. Un'ultima domanda e poi la lascio andare. Un consiglio per tutti questi ragazzi che adesso sono sempre stanchi. Lei ha 88 anni, non è affatto stanco. Che cosa può dire a questi ragazzi affinché smettano di essere sempre stanchi?
3: Devono credere nelle motivazioni.
2: Ecco.
3: Loro praticamente sono dei ragazzi, sono importanti. Non sono persone, diciamo, nati per caso, sono anime, sono uomini, sono persone, devono innanzitutto volersi bene. L'amore loro, nei loro riguardi e poi anche nei riguardi del prossimo, consiste proprio nel considerarsi. Cioè loro devono sapere di essere persone nate, importanti, e che devono vivere, diciamo, con motivazione. Giusto. Abbiamo detto prima, devono essere motivati al bene, motivati

0: Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Arrivederci.
1: Radio Puglia.
2: È una delle prime novità musicali, De Olvido, Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G. De Olvido, novità musicale. Venerdì 7 di agosto, quando sono le 11:28, questo è Spazio Mattina con Tea.

0: Benvenuto su Radio Puglia, oggi è il tuo compleanno? Ecco, Michele ha chiuso la chiamata, credeva fosse uno scherzo, invece no, è tutto vero, dobbiamo fare gli auguri a Michele per il suo compleanno da Pablo, da Gianni e da tutti i suoi amici. Proviamo a richiamarlo, magari lo avvisiamo prima, volevamo fargli una sorpresa così a nudo e crudo, ma niente, non è andato a buon fine.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata non mancheranno ampie e schiarite spazi soleggiati, persiste infatti l'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che continuerà ad essere intenso, con anche punte fin verso i 36-37 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista, con il clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Buongiorno Viviana, tanti auguri per i tuoi 30 primi anni di vita. Quanti altri
4: grazie,
3: vuoi fare?
4: Grazie, grazie.
3: Gli auguri sono da parte del Peruviano e dei tuoi colleghi. Di dove siete? Colleghi di cosa?
4: Putignano.
3: In campagna?
4: Sì.
3: Oggi
4: c'è Magro.
3: Ah, tu sei di Castellana Grotta? Siamo in Puglia, del mondo.
4: Sì.
3: Viviana, gli auguri ti arrivano dal Perù, appunto, dei peruviani. Sì. Che credo, immagino, sia un loro soprannome.
4: Sì, è un soprannome.
3: Ma non sono nati.
4: No, sono putignanesi.
3: Manneggia. Volevamo anche gli amici peruviani all'ascolto di Radio Puglia. Viviana, tanti auguri ancora da parte nostra.
4: Grazie.
3: Anche dai tuoi colleghi.
4: Grazie.
3: Ciao.

E con Michele non siamo riusciti a portare a buon termine la chiamata, ma Michele, tanti tantissimi auguri dal mister Togati, da Paolo Bravo, da Gianni Bobcat, tanti auguri. Devi pagare la focaccia, hanno detto, al lavoro, eh?

0: Pronto! Pollon, Pollon combina guai. Oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, con chi parlo?
0: Sono Tea, sei in diretta in tutto il mondo tramite le frequenze di Radio Puglia. Oggi è il tuo compleanno e gli auguri te li fa Katia e abbiamo qui con noi in diretta in realtà Rosania, detta Pollon.
1: Grazie, grazie.
0: Quanti anni compi? Si possono
1: 27.
0: Chiedere? Pollon aveva 15 più o meno.
1: Come mai?
0: Ma perché hai una
1: problematica? È una cosa nostra, diciamo così, va? È una storia lunga.
0: Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Se ci porti l'allegria, se vogliamo essere tutti i tuoi amici e tue amiche.
1: Vabbè.
0: Cara, di dove
1: grazie,
0: sei? Dove sei in questo momento?
1: A casa, sul divano a vedere un film.
0: Ah,
1: con la condizionata.
0: Ah, il miglior compleanno, relax.
1: Insomma.
0: Cara, cosa vuoi dire alle tue amiche?
1: Le ringrazio e le voglio tanto bene.
0: Un abbraccio, ciao Rosania, tanti
1: grazie,
0: auguri, ciao.
1: Ciao, grazie.

da noi. C'è chi ci scrive: dopo tutti questi consigli su come far durare l'amore, il matrimonio, tanti anni, le nozze di legno, d'argento, di stagno, d'oro, di diamante, l'unico consiglio che accetto è di non sposarsi mai. Dove sta la pazienza? Ha scritto. Non mandateci più le richieste per gli auguri di buon compleanno, per in diretta li possiamo fare, per le chiamate invece no, non c'è più tempo, perché alle 12:15 avremo anche con noi i responsabili ANAS che ci informano H24 di quello che accade sulle strade e autostrade d'Italia, per mettervi in viaggio in totale sicurezza e avvisarvi per tempo e scegliere quando e dove partire.

0: Ora ci vorrebbe un altro bel caffè. Vado, vado Vasco. E tra un po' vi ricorderemo anche gli appuntamenti dove poter abbracciare noi di Radio Puglia, sia il 9 di agosto che poi il 14 e il 29 sempre di agosto.
1: Aue Radio Puglia, un saluto a Mimmo e Generosa dalla braceria da Vincenzo. Ciao belle!

0: pronto, Maria Rita? Benvenuta su Radio Puglia da parte di Nicola, che è il tuo fidanzato. Tanti auguri di buon compleanno in diretta.
1: Grazie mille.
0: Come stai e dove ti trovi?
1: Tutto bene, sono in giro a fare dei servizi.
0: Ti stai facendo un po' di coccole, compere per te?
1: Sì.
0: Bravo, quanti anni sono?
1: 21.
0: Oh, giovanissima, sei la più giovane di oggi al momento per gli auguri di buon compleanno. E ti chiedo anche in quale paese ti trovi.
1: A Polignano.
0: A Polignano, goditi il mare per noi. Noi siamo al fresco, tu sicuramente un po' al caldo in giro per le faccende. Cosa vuoi dire al tuo amato Nicola?
1: Te lo ringrazio.
0: Come festeggi, come festeggiate? Sta solo o in compagnia oggi?
1: No, in compagnia.
0: Va bene, vi auguriamo il meglio, buon divertimento e buona estate in compagnia di Radio Puglia. Ciao, buon compleanno Maria Rita.
1: Grazie mille, grazie, buona giornata.
0: E questa era la dedica da parte di una mamma per i suoi figli, l'amore più grande che ci sia.
2: Radio Puglia.

0: Andrea.
1: Ciao. Oh.
0: Benvenuto a Radio Puglia, auguri per la tua laurea. Ti abbiamo fatto, Cilec, come si dice, l'ecco ti abbiamo fatto. Nunzia, da stamattina alle 9 che ti voleva fare gli auguri, ho detto là sta lavorando Andrea, sta serio, sta a Lecce. Allora, Andrea di Castellana si è laureato in?
1: Editoria e scrittura.
0: Dove?
1: Alla Sapienza a Roma.
0: Ecco, quanto hai preso?
1: 110 e lode.
0: Ma no, basta, secchione. Lecchino.
1: Boh, speriamo di trovare lavoro.
0: Ecco, va bene. Nel frattempo, con noi di Radio Puglia, stai tornando da quella che è la conferenza stampa del Panorama Festival a Lecce, Festival. Insieme a Giulia.
1: Esatto, abbiamo appena finito e stiamo rincasando.
0: Va bene, tra un po' trovate tutte le interviste sui nostri canali social e anche in diretta su Radio Puglia. Grazie ragazzi, vi siete presi un pasticciotto, lo state portando a noi pure.
1: Ora.
0: Bravi.
1: Ora stiamo entrando nel bar a prendere un pasticciotto perché si muore di caldo. E quindi adesso entriamo al bar, ci rifacilliamo un po' e torniamo a Castellano.
0: Va bene, aspettiamo i rustici e il pasticciotto, pure il resto dovete mettere. Quella è la scusa per festeggiare e onorare la tua laurea.
1: Va bene.
0: Ciao, belli.

Ma come vi chiamate? Come si chiama la mamma? Il messaggio ci arriva da Angela con questi due bimbi. Raccontateci di più, così il messaggio arriva forte e chiaro a destinazione.

0: la pietra per me.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
3: Stai senza pensiero.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
10: Sì, tu amaci in un garrien, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

sì, sicuramente canterà anche Moi Cani con i Bundabash. Non ci saranno loro, ma ci sarà lei a San Michele di Bari sabato 8 di agosto, mentre a Castrana Grotte avremo Marco Masini. Tra un po' ce l'ascoltiamo.

0: Pronto, Papino? Tanti auguri di buon compleanno. Sei Andrea, ovviamente non sei mio padre, ma c'è tua figlia Isa che ci ha tenuto tanto a farti gli auguri di buon compleanno in diretta qui su Radio Puglia. Ti vogliono ringraziare per tutto quello che fai per loro, ma soprattutto per lei, perché lei non è riuscita a dirtelo di persona e ci siamo noi di Radio Puglia che facciamo da ponte, da cerniera amorevole tra Isa e Andrea.
1: Grazie mille di cuore.
0: Andrea, dove sei in questo momento? In quale paese?
1: Io a Gioia del Colle.
0: A Gioia del Colle a casa. Come festeggi?
1: Al momento non festeggio niente.
0: Beh, dai.
1: Stasera in piccerina.
0: Ah, vabbè, dai. Oh, quando vedi Isa, dagli un grande abbraccio e bacio, che ti vuole un mondo di bene e ti ringrazia per tutto quello che fai per lei.
1: Va bene, un abbraccio anche a voi.
0: Grazie Andrea, tanti auguri da parte nostra di Radio Puglia, buona giornata, ciao.
1: Grazie, buona giornata anche a voi, grazie.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Radio Puglia, ti voglio bene!
2: Noi ci chiamiamo Chloe e Renesmet. Salutiamo mamma Patti, papà Fabio e voi di Radio Puglia.
3: Grazie belli, buon pranzo a voi! Radio

Tanti auguri di buon anniversario a Rosa e Giuseppe, oggi 27 anni insieme, 27 anni di matrimonio. Gli auguri arrivano dalla comitiva Belli Freschi, in particolar modo ci ha messaggiato Pino, e Rosa e Giuseppe sono di Noi Cattaro. Benvenuti a tutti coloro che si sono sintonizzati su Radio Puglia, questo è Spazio Mattina, io sono Tea, insieme sino alle 12.30.

0: Maurizio, mi saluti per favore lo scioccato di Antonio Spezzico? Gli voglio bene.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
1: Radio Puglia.

0: Siamo per andare in diretta con Anas Viaggiare Informati.
1: Sì, pronto?
0: Ci stiamo collegando con Alessandro Corradini. Pronto?
1: Sì, eccomi.
0: Pronto?
1: Buongiorno. Pronto?
0: Proviamo a
1: Pronto?
0: ricontattarlo. Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
3: Il mondo è un posto piccolo, per due che come te e me.
0: Ricordiamo che Marco Masini sarà sabato sera a Castrana Grotte in Largo Porta Grande con un suo concerto live.
3: Si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: iniziano. Però com'era bello, amore.
1: Radio Puglia.
2: E benvenuto ad Alessandro Corradini della direzione comunicazione ANAS. Ciao Alessandro, benvenuto a Radio Puglia Spazio Mattina con Tea.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia.
2: Siamo arrivati al terzo weekend di esodo estivo e appunto in previsione dei flussi di veicoli che ci saranno per le vacanze o per il ritorno a casa. Quali sono le iniziative che ANAS ha messo in atto per agevolare appunto i nostri italiani e non a viaggiare non solo comodi ma anche informati e in sicurezza?
3: Allora, ANAS ha chiuso o sospeso fino al 7 settembre 1175 cantieri, che sono pari all'83% di quelli attivi, e ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale.
2: E poi le previsioni dei flussi, perché immagino voi possiate fare comunque delle azioni, ma non c'è una prenotazione per il viaggio, come magari dicevo. Beh, per i concerti, no, di Masini o di Baby K che ci saranno domani sera a Castrara. Come fate a prevedere i flussi e qual è l'entità che ci sarà in questo weekend appunto di 7, 8 e 9 di agosto 2026?
3: Allora, abbiamo degli strumenti che si basano sulle statistiche, quindi in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica 9 agosto sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli, molti.
2: E infatti ci si può anche affidare, diciamo, un po' ai bollini, no? Un po' come il semaforo, verde, rosso, giallo. Quali sono i bollini previsti per questo fine settimana?
3: Sì, certamente, è bene seguire le indicazioni. Allora, questo fine settimana bollino nero per la mattina di sabato.
2: Domani nero l'avevo dimenticato.
3: Sì, domani mattina abbiamo un bollino nero, supera il rosso, mentre sono rossi quelli di oggi pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica 9 agosto, sempre nel pomeriggio.
2: E la circolazione appunto dei mezzi pesanti, proprio quando c'è il bollino nero e il bollino rosso, come si organizza, no? E come fate ad avvisarci, oltre tramite noi di Radio Puglia, immagino anche sulle strade?
3: Sì, allora intanto noi diciamo come ANAS, per agevolare e facilitare quindi le circolazioni, ad esempio è stato imposto il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sia da oggi dalle 16 alle 22, domani 8 agosto dalle 8 alle 22 e il 9 agosto dalle 7 alle 22. Ovviamente tutto è riportato sul sito stradeanas.it alla sezione di abilità, quindi per qualsiasi chiarimento si può raggiungere tranquillamente online il nostro sito.
2: E poi c'è una novità importantissima per qualsiasi tipologia di automobilista, perché c'è un nuovo sistema entrato in vigore, in funzione, che riguarda il controllo della velocità. È attivo dal 4 agosto 2026. Ci spiega meglio come funziona, di cosa si tratta?
3: Sì, certamente, un nuovo sistema di tutor. Praticamente la polizia e l'ANAS hanno adottato questo nuovo sistema di sorveglianza per la velocità media e istantanea. Si chiama Vergelius Plus, è una soluzione avanzatissima ed è nata proprio per monitorare costantemente il traffico veicolare sulle principali strade e autostrade. Al momento i nuovi sistemi di tutor sono già attivi su alcune tratte stradali ANAS, in particolare al sud sull'autostrada del Mediterraneo, sulla A2, circa 100 km nel tratto campano tra Salerno e Buonabitacolo. Sempre in Campania è stato messo in funzione sulla strada statale 7 Quater via Domiziana a Pozzuoli per circa 10 km e sulla statale 145 Var Sorrentina all'interno della galleria Santa Maria di Pozzano. Quindi, come dicevo, comunque tutti i dettagli li trovate sul sito stradeanas.it alla sezione di abilità per chi fosse interessato a capire come funziona meglio questo sistema.
2: E prima di salutarci e di comunicare appunto numeri, sito e la vostra disponibilità e lavoro H24 a disposizione degli automobilisti, quali sono le raccomandazioni per chi si mette in viaggio appunto in questo weekend caldo, non solo di temperature ma anche di appunto flusso di viabilità?
3: Allora, vi do direttamente le raccomandazioni del nostro amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, che rivolge un appello ai viaggiatori affinché pianifichino il viaggio con anticipo, verificando le condizioni della circolazione, l'efficienza del veicolo e le previsioni meteorologiche.
2: Pertanto il cellulare ci aiuta in tempo reale, non soltanto per gli aggiornamenti che il meteo, ovviamente la viabilità e ANAS vorrà farci. Usatelo per cose utili ovviamente per viaggiare al meglio. Ricordiamo che possiamo metterci in contatto con l'ANAS come viaggiatori ed essere informati sulla viabilità o segnalazioni di emergenza. Il numero, sito, prima di salutarci con Alessandro Corradini.
3: Sì. Il nostro numero è il pronto ANAS 800 841 148, che è disponibile 7 giorni su 7 H24, oppure seguire gli aggiornamenti costanti sui nostri social network di ANAS, anche sul sito istituzionale stradeanas.it.
2: Grazie
3: e
2: ancora.
3: Saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Puglia che ci seguono sempre.
2: Grazie a voi per la puntualità, l'attenzione per ogni weekend. Grazie al dottor Alessandro Corradini della Direzione Comunicazione ANAS. Grazie ancora.
3: Grazie.
2: All'amministratore delegato Claudio Andrea Gemma per questo immenso e meticoloso lavoro che fate. Restate connessi con Radio Puglia, con ANAS, e buone vacanze anche a voi. Immagino

Vi ricordiamo che domenica sera 9 agosto all'Aia Kerali, incontrata Salamina 16, ci sarà una serata in compagnia della buona musica di Radio Puglia. Vi verrà a trovare Anna Capra, ci sarò io, e ovviamente avremo la possibilità di fare una passeggiata nelle campagne immerse nel fresco degli ulivi, poi panzerottate, patatine, ovviamente tante attività anche con gli animali. Vi aspettiamo, perché questa sesta edizione di Notte di San Lorenzo all'Aia Kerali è sempre una serata indimenticabile per ballare e divertirci insieme. Musica, osservazione del cielo, racconto dei miti con Maria Anna e Farmacontadina per i bambini e gli adulti.

0: Radio Puglia.
1: E vi ricordo che sui canali social di Radio Puglia e dell'AIA Caraglia trovate tutte le informazioni per le prenotazioni. È gratis l'ingresso, si paga solo il parcheggio e le attività.

0: Pronto? Oggi è il tuo compleanno?
1: Purtroppo sì.
0: Purtroppo, perché sai che devi pagare, eh? Allora, Sabino, tanti auguri da parte di Maria. So che sei al panificio Morra. Dove si trova?
1: A Modugno.
0: Ah, e vabbè, quando vengono le persone tu di no, è stato ieri, è stato domani.
1: E infatti,
0: vabbè, una pagnotta, dai, puoi offrire a quest'ora.
1: No, pure un pezzo di focaccia ci sta a quest'ora.
0: Ah, che non faccio in tempo ad arrivare, guarda.
1: Se vuoi fino alle 14.30 ci trovi lì.
0: Vabbè, devo andare al parrucchiere. Carmen, faccio più tardi, vado a prendere la focaccia. Quanti anni sono, Sabino?
1: Come quelli di Cristo.
0: Ah, beh, sei ancora vivo.
1: Sì.
0: Hai superato i 33, perché sei già... A che ora sei nato, te lo ricordi?
1: No, di regola non sono ancora nato.
0: Ah, non sei ancora nato, perciò mantieniti ancora in vita. Buon lavoro e resta sempre in compagnia di Radio Puglia. Tanti auguri, ciao,
1: certo,
0: Sabino,
1: grazie,
0: buona giornata,
1: grazie,
0: ciao.

0: Radio Puglia.
1: Vediamo se Rebecca ci risponde. Rebecca, noi dobbiamo salutarci perché Spazio Mattina sta per terminare. C'è qualche altra vostra richiesta? Abbiamo provato a raggiungere tutti quanti. Scusateci se qualcuno non è stato accontentato con la sua canzone. Rebecca, benvenuta a Radio Puglia. Tanti auguri di buon compleanno. Sono Tea. Ci sei? Rebecca? Niente, non c'è. Fargli gli auguri di buon compleanno da parte di zio Mimmo, Maria e di Letta di Bitritto. Lei compie 11 anni, avremo sicuramente magari chiamato la mamma Maria. Tanti auguri ragazzi, ora pubblicità, dopo qualche altra vostra richiesta musicale. Vi abbraccio, restate sintonizzati su Radio Puglia perché oggi pomeriggio c'è Pomeriggio Nero, sto dicendo un'altra cosa. Pomeriggio Nero, mentre oggi essendo venerdì vi ricordo che la nostra chart, la nostra ranking song dei 20 brani più richiesti in questa settimana da voi radioascoltatori che siete i protagonisti, non va in ferie, mentre Apollo 18 sì. Ciao ragazzi, ancora tanti auguri di buon compleanno, buon onomastico a tutti quanti, un bacio da te, restate connessi con le nostre pagine social perché ci sono tanti eventi e tante attività che vi aspettano. Ciao!
2: Senti, compagne, bamba!
1: E non vogliamo sentirlo noi, perché dobbiamo sentire questa cosa brutta, no, bella e brutta, bella, che ci dà una mano, la pubblicità.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Chicchirichì! La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Buongiorno Radio Puglia, sono Giulia da Fasano, vorrei dedicare questa canzone a mio padre e a mia madre, Bam Bam di Banfi.
2: Senti, compagno.

0: pietra per me. Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
8: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
7: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: paga todo.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
2: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
4: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi, mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata non mancheranno ampie schiarite e spazi soleggiati. Persiste infatti l'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo, che continuerà ad essere intenso, con anche punte fin verso i 36-37 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista, con il clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Radio Puglia.

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione.

0: vendita e assistenza pneumatici.
1: L'autofficina Binanti adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche a Binante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Radio Puglia.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. C'è Dropifies Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata non mancheranno ampi e schiariti spazi soleggiati, persiste infatti l'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che continuerà ad essere intenso, con anche punte fin verso i 36-37 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, ancora una volta il sole sarà l'assoluto protagonista, con clima già molto mite al primo mattino. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione. La brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Radio Puglia, sono Rino dalla Francia, mettete la canzone Digi Digi Digi Digi Digi, il mio vicino esce pazzo per questa canzone.
1: Allez Radio Puglia, je suis français, allez Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi.
2: Su Radio Puglia, pomeriggio on air. Pomeriggio on air.

0: girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia. Fai girare il tuo disco da ballare su Radio Puglia inviando adesso il titolo al 333-166-5757 via WhatsApp.
1: È il momento del jukebox in radio. Al 333-166-5757 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

ore 15.09, oggi è venerdì 7 agosto, tanti auguri a Donato e a Gaetano, se portate questi nomi oggi è il vostro onomastico. Io sono Giulia e Danny dall'altro lato del vetro con voi fino

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: diretta, saremo con voi fino alle 18 e poi anche oltre, perché oggi è venerdì e quindi c'è la Ranking Song. Quindi questo pomeriggio insieme sarà lungo e bellissimo, sempre e solo con Radio Puglia.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica. Radio Puglia.
12: Ho visto

E sono stati tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini. Abbiamo appena ascoltato Dio è morto del 1988. Guccini, beh, non era solo una voce libera, era anche un autore, poeta, scrittore, oltre che un cantautore. Pensate, Jovanotti, Luca Carboni, Baglioni, Cristiano De André, che ha fatto anche un parallelismo con suo padre, ma anche Zucchero, Fornaciari, che ha pubblicato una foto con lui. Tutti che ovviamente lasciano messaggi di amore, di stima, di amicizia verso questo grandissimo artista. E notizia proprio di questi giorni, cioè di ieri praticamente, pare che in autunno sarà pronto già un progetto che si chiamerà Opera Guccini, sempre a Bologna, un omaggio inedito alla musica e alla poesia del grande Francesco Guccini.

0: Oggi siete proprio in quel di Melpignano, no? E state cercando qualcosa da fare. Bene, Radio Puglia vi viene in aiuto, signori, perché Litfiba, che stiamo ascoltando qui sotto di me, questa sera sono proprio a Melpignano. Quindi vedete che bel servizio pubblico che facciamo anche, vero Demi?
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
0: E torniamo in diretta, sono le 15:34 minuti per voi, Radio Puglia. Damiano David, Silver Line.

suona potente questo disco, Damiano David, Silver Lines. E se invece non siete in Salento, ma nella provincia di Bath, questa sera a Barletta, nel fossato del castello, ci sono quei tre bei ragazzoni de Il Volo.

0: cuore, Radio Puglia, una di famiglia. Salutiamo Tina da Castellana e anche Delia e tutti voi che ci state ascoltando, e potete continuare a farlo e scriverci al 333-166-5757.
1: Da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: solamente meta per le vacanze, per la sabbia, il mare, il sole, no, è anche meta preferita per i concerti, perché questa settimana in particolare davvero ci sono tantissimi artisti in giro per la nostra Puglia, fra cui anche Saldavinci a Giovinazzo, abbiamo parlato prima anche del volo a Barletta, Marco Masini a San Pancrazio Salentino, il Litfiba a Melpignano, e questo solo oggi, immaginate anche domani, dopodomani.
1: Pomeriggio Nerd.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidelacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

E stiamo per ascoltare una novità, sempre qui su Radio Puglia. Pensate, una unione inaspettata tra il rap tagliente di Fabri Fibra e le sonorità pop indie della band Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama Goya e il testo affronta il tema del confine tra apparenza e autenticità all'interno dell'industria musicale. Goya!

belle canzoni su Radio Puglia e sono quelle che ci richiedete voi. 333-166-5757. Con questa Hotline Bling dobbiamo salutare Ale che ci ascolta e ci segue da sempre, e la prossima che è già partita sotto di me, la sentite? Salutiamo Vito da Putignano, Iris, Biagio Antonacci.

0: parlare con voi soprattutto di gig tripping. È un fenomeno molto spopolato ormai, e sicuramente lo fate anche voi, ma ne parliamo fra pochissimo.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: vai sull'App Store e scarica l'app di Radio Puglia, così ci puoi ascoltare in ogni dove.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: termine questa attività che in realtà fate in molti, solo che magari non sapete che si chiama così. Sto parlando della gig tripping. Ora detta così in effetti ti intrippa un po' il cervello. In realtà si tratta del turismo legato ai concerti. Chissà quanti di voi magari anche in questi giorni sono qua in Puglia proprio per i concerti, quindi lo abbiamo detto anche ad inizio programma. E pensate, è un fenomeno in forte crescita, infatti, ma non solo in Puglia ma anche in tutta Italia. Genera, pensate, oltre 11 milioni di pernottamenti e un impatto economico stimato intorno ai 4,3 miliardi di euro. Pensate un po', con circa 8 italiani su 10 pronti a viaggiare per vedere il proprio artista preferito.
1: Radio Puglia Somma. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: che ci ascolta dal suo negozio, e poi anche Paola e Antonella che invece ci ascoltano sotto l'ombrellone da Torre Canne. Oh, ragazzi, che meraviglia, bello, io vi immagino, sì, con i piedi nell'acqua.
1: Non me ne parlare che mi manca, dai, tanto il mare, dai. Mi manca un sacco, io sono una persona fatta per stare sotto il sole,
0: vedi, sì, una lucerta, dai, se ti comporti bene ti ci porto, dai.
1: Che sto meglio se vado al mare. Come sto fatto? Ovviamente sotto l'ora di punta, no, cioè
0: no,
1: il sole,
0: no. Abbiamo una certa ormai, però noi non abbiamo una certa per questo tipo di musica elettronica che stiamo ascoltando qui sotto di me. Peggy Goo, che pensate sarà presente proprio qui in Salento per il Panorama Festival, che è un festival davvero spettacolare. Noi di Radio Puglia oggi abbiamo intervistato alcuni degli organizzatori e pensate, è un festival di musica elettronica molto molto grande, perché pensate che ospita musicisti da tutto il mondo, quindi internazionale. E Peggy Goo sarà proprio presente in questi tre giorni, 14, 15 e 16, a Lecce.

0: lei. Ciao Giuseppe, mi senti Giuseppe?
1: Niente, Giuseppe, sei qua di San Paolo, posso, caro?
0: Ah, ci vuole il mare, mannaggia. E qua si lavora, si lavora sempre, come dobbiamo fare?
1: Senti, ho sentito parlare stamattina dell'artista Christian Marchi, qual è il suo nuovo singolo?
0: Io non ho fatto nessun singolo, Giuseppe, non so.
1: No, tu. Io. Ho detto in radio stamattina, ho sentito di parlare di Christian Marchi, l'artista.
2: Vabbè, scusate se mi intrometto, fra te, Danny e Giuseppe, ma siete in diretta, ve lo volevo giusto dire. Ecco.
0: Vabbè, fa niente, dai, fa niente. No, non abbiamo detto niente di male, Giuseppe. Niente di male, stiamo parlando di musica.
1: Stiamo parlando dell'artista Christian Marchi. Oh.
0: Va bene, Christian Marchi, andremo a capire qual è il titolo della canzone che vorresti sentire.
1: Los Angeles, che ne ha parlato stamattina. Va bene.
0: Va bene. Farò il possibile insieme alla mia Giulia che è con me.
1: Grazie, caro.
0: Di niente, che stai facendo, Giuseppe?
1: Io niente, sono a palese. Ti posso dire una rima baciata se vuoi?
0: Sì.
1: Allora, mi raccomando, se tu in linea vuoi restare,
2: sì,
1: a Ferragosto non esagerare.
0: Allora, ok, la ripetiamo, che la registriamo, Giuseppe.
1: Vai.
0: Un attimo, così diventa lo slogan del jingle di Radio Puglia. Allora, sei pronto? Sei pronto?
1: Certo,
0: al mio via. 3, 2, 1. Via!
1: Mi raccomando, se tu in linea vuoi restare a Ferragosto, non esagerare!
0: Grazie!
2: Ciao Giuseppe!
1: Ciao belle!
2: Ma io vi adoro, e ancora con questa bellissima musica oggi il nostro Danny si sta veramente scatenando, cioè...
0: Beh, hai parlato
2: Danny,
0: di Panorama Festival,
2: certo.
0: E questa è la musica che si ballerà, si ascolterà proprio lì.
2: Bellissimo, perché dopo Peggy Goo ci sarà anche Posa e tanti, tantissimi altri. Abbiamo anche intervistato dei giovanissimi DJ che ci faranno ascoltare la loro musica, perché il Panorama Festival è da anni il belvedere italiano sulla scena della musica elettronica internazionale. E poi fra l'altro scopriremo anche dei bellissimi luoghi, infatti si terrà all'interno delle Cave del Duca a Lecce.
0: Bello, molto bello lì. Tra l'altro, amico o amica di Radio Puglia, ti avviso che sui nostri social sono presenti dei servizi che contengono interviste fatte anche ai DJ che saranno lì al Panorama Festival, come tante altre interviste fatte per la Puglia, in giro per la Puglia, vero?
2: Beh, Radio Puglia è presente in tutti i più importanti festival e questo era proprio uno di quelli, quindi seguiteci anche sui nostri social, oltre che a scaricare l'app per ascoltarci in ogni dove. E poi c'è il 333-166-5757 che è il numero di telefono per essere sempre in contatto con noi.
0: Certo. Come mai Giorgia? Non chiamano mai me per fare interviste.
2: Ma Giorgia...
0: Non sono presente nemmeno.
2: No, Giorgia chi è? Scusami, adesso...
0: Giulia, sono gelosa, perdonami. Confondo. Giulia, volevo dire. Tu sei sempre presente, quasi sempre presente, come intervistatrice. E io... Non mi chiamano, io non ci sono mai sui social.
2: Domenico,

Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: ombra per me.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce.

E Giuliano San Giorgi è il direttore artistico del Tremiti Music Festival nel ricordo di Lucio Dalla. L'evento si terrà dal 26 al 28 di agosto con i concerti non solo di Giuliano San Giorgi ma anche di Tiro Mancino e Aiello, un'occasione per unire la musica al bellissimo paesaggio naturale delle isole Tremiti e quindi celebrare anche l'omaggio di Lucio Dalla con la nostra amata Puglia e i nostri fantastici territori. E ora ci ascoltiamo Futura. Chissà.

0: Dalle Alpi alle Ande una voce si spande. Radio Puglia, sei grande.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: A Radio Puglia sono le ore 17.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Coricane, proprio ci fanno sognare, sognare, è vero Danny? Ti vedo che stai molto chill questa sera.
1: Sì, sogno le palme.
0: Sì. Con le noci di cocco magari.
1: Magari beh, magari bere il
0: sì.
1: succo di cocco. Ah, quando ti infilano la
0: quel
1: cannuccia.
0: Quel cocco di mamma che
1: fanno
0: sei.
1: Il buchino, sì. nella noce di cocco e ci metto la cannuccia.
0: Bello,
1: più dissetante
0: bello.
1: Di quello non c'è.
0: Non c'è, non
1: lo
0: c'è.
1: Lo so, ho studiato, sono sicuro. E tra le bevande più dissetanti e idratanti. Che cosa? Il succo di cocco. L'acqua di cocco.
0: No, sì. Latte di cocco.

E salutiamo Giuseppe da Putignano, poi c'è Nicla da Conversano e Michele da Modugno, che invece saluta il suo amico Francesco. Questi sono i BTS, Normal.

0: 17 e 16 minuti. Eurythmics, Sweet Dreams, e speriamo che siano dei sogni dolcissimi anche i vostri in queste serate così calde. Cercate almeno di non addormentarvi con l'aria condizionata. Dopo di noi andrà in onda la Ranking Song, dove scopriremo le 20 posizioni più richieste, i 20 brani più richiesti qui su Radio Puglia. La settimana scorsa c'erano i The Bausa, che sono insomma dei DJ norvegesi con Magnetic, e chissà, questa settimana state con noi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. 1, 2, 3, 4.

0: Years, The Weeknd e Ariana Grande. Beh, aspetteremo davvero un po' prima di poter rivedere questa artista, Ariana Grande, ancora ecco all'attivo, perché pare si prenderà una pausa dal lavoro per almeno un anno, pare, per la pressione mediatica che sta purtroppo subendo in merito alla sua, al suo stato di salute. Infatti preoccupano spesso, ecco, le foto che la ritraggono nei vari festival, però lei ha rassicurato tutti dicendo appunto che sta bene ma si prenderà una pausa.
1: Pomeriggio Nero.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non c'eri.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Di casa Massima, che saluta tutti i suoi connazionali brasiliani che vivono in Italia. Anche lei ha parenti qui a casa Massima, ha diciamo delle radici italiane ed è qui in Puglia ed ascolta ovviamente chi? Noi di Radio Puglia. Fatelo anche voi sempre con la nostra app, tramite non lo so via streaming, portateci sempre con voi nella vostra estate. Pensate un po' che il musical su Raffaella Carrà ha vinto niente po' di meno che si è aggiudicato il Broadway World Spain Audience Awards 2026, un sorto di premio, Danny, mo detta così. Ed è davvero così, perché questo è stato davvero un riconoscimento importantissimo, soprattutto per l'Italia, perché l'artista tutta italiana e noi ce ne vantiamo.

0: per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: questo momento preciso e magari siete al mare, beh, godetevi il sole, il caldo. Per tutti gli altri invece ci andiamo ad ascoltare il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche nota instabile potrà interessare la Basilicata, localmente a sfondo temporalesco. Altrove invece i cieli risulteranno in prevalenza sereni. Sulla Puglia, ampi spazi di cielo sereno con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata. Ancora un po' più di instabilità sulla Basilicata nella seconda parte del giorno e domenica situazione pressoché analoga, con massime intorno ai 34-35 gradi e venti deboli, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Sinclair alle 18, alle 17.48 qui su Radio Puglia. Pensate che dopo la data sold out a Gallipoli dello scorso 18 di luglio, Bob Sinclair tornerà in Puglia il 15 di agosto in un noto locale di Monopoli, e pensate, i prezzi del suo show vanno da 50 euro, si può fare dai, fino a 1000 euro per la zona Prato Comfort o addirittura la zona console trattativa riservata.
1: Pomeriggio NER.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
11: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: E mancano 2 minuti alle 18. Anche oggi siete stati tantissimi, tantissimi. Noi vi ringraziamo perché Pomeriggio on air è lo spazio dedicato a voi e alle vostre dediche. Continuate a stare in nostra compagnia perché dopo di noi, Ranking Song. Ciao da Giulia e Danny.
0: Radio Puglia.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Sempre aperta anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: e benvenuti da Danny
1: e Giulia. Puntuale come un happy hour al tramonto. Ecco qua le prime 5 posizioni della classifica dei vostri brani più richiesti su Radio Puglia. Alla numero 20, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Alla posizione numero 19, Summer Funk di Francesco Gabbani. Alla posizione 18, Antidroga, Emma e Fabri Fibra. 17ª posizione per Tu cosa fai stasera, Noemi con Vito Salamanca. Alla 16ª, Pinguini tattici nucleari con

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
3: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Finora abbiamo ascoltato solo 5 posizioni, dalla 20ª alla 16ª. Adesso tocca ad altre 5.
9: E riprendiamo dalla numero 15, Peggy Goo, Who Man. 14ª posizione per Veri e Sasi, Cioccolata. 13ª, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. In 12ª posizione, Usual, Jamaican. E alla 11, Notos, Destino.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
3: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
2: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: siamo a metà strada della classifica di Radio Puglia di questa settimana, Ranking Song.
1: Entriamo nella top 10 con La Costiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: siamo ancora qui in diretta su Radio Puglia per ascoltare le ultime posizioni, soprattutto il podio della Ranking Song.
1: Saliamo, in quinta posizione troviamo Anna con White Girl Wasted. Quarta posizione per Shakira, Dai Dai. In terza posizione quel trio che ci fa girare la testa, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira. Seconda posizione The Pausa con Magnetic.
0: Ah, e allora chi passa?
1: Prima
0: la coppa, chi la devo consegnare?
1: La prima posizione di questa settimana va a Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
4: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei Conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: tra per me.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchini.
2: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti da la Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
3: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
1: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai 4 ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Nelle prossime ore qualche nota instabile potrà interessare la Basilicata, localmente a sfondo temporalesco. Altrove invece i cieli risulteranno in prevalenza sereni. Sulla Puglia ampi spazi di cielo sereno con qualche innocua nuvola solo di passaggio. Domani sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata. Ancora un po' più di instabilità sulla Basilicata nella seconda parte del giorno e domenica situazione pressoché analoga, con massime intorno ai 34-35 gradi e venti deboli, con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: PMV Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.

c'è caldo in mezzo alle rovide, mo con mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mmm, tensione che coce. Mmm, tensione che brucia. Mmm, ti piace la ghiaccia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

Il sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Radio Puglia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Uè!
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.